0: body fit. Yo MSI, body fit. Body fit. Hey, it the queen. Quoi? It the queen. Quoi? La tena madame it te vle boi. Il n'y va pas y vle hoti sa. It the queen. Quoi? It the queen. Quoi? La tena madame it te vle boi. Il n'y sa di ni vle hoti sa.
1: Chabila, balisa, afouwa, fouye sa. Chabila, balisa, afouwa, fouye sa. Chabila, balisa, afouwa, fouye sa. Chabila, balisa, afouwa, fouye sa.
0: It the queen. Quoi? It the queen. Quoi? La tena madame it te vle boi. Il n'y va pas y vle hoti sa. It the queen. Quoi? It the queen. Quoi? La tena madame it te vle boi. Il n'y sa di ni vle hoti sa.
2: Fais-nous tout calte boi. Sa yo vle. Boi bandé. Sa yo vle. Boi campes. Sa yo vle. Boi okchi. Sa yo vle. Mets-nous tout calte boi. Sa yo vle. Boi canel. Sa yo vle. Mene balata. Sa yo vle. Chic tenu. Mets-nous sa yo vle.
0: It the queen.
2: Sa yo vle.
0: It the queen. Quoi? La tena madame it te vle boi. Il n'y va pas y vle hoti sa. It the queen.
2: Sa yo vle.
0: Quoi? It the queen.
2: Sa yo vle.
0: Quoi?